Mi morro è l'atto, mi inciu domo. Oh, oh, oh. Che aneddota ro voi, so se voi.

como mayo, io popaio, in e con l'agno, che c'è. Voglio io un fine, minden rechipe, ischio do ives, gerec. O moi smogair, o dolesec, astis et mis, mi cioc, o domegec, at mugno, io mo maio, io popaio, in e con l'agno, che c'è.

op, joep, grote cavallino. Op, op, joep, corri mio morello. Forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. Op, op, grote cavallino. Op, op, joep, corri mio morello. Porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore.

sempre swing, oggi non si fa che dello swing, swing, solo swing, altro non si fa e non si sa se alla tua bimba vuoi parlare d'amor, non lo far col cuore, ma con lei danzando sol ti basterà, cantare wa da da.